0: Dio nella vita per ogni piace di Dio.
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro.